0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
8: 1,5 Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia tembang di Dahlia